pensava di rotù. Pensa meno le parole, pensa le parole, non pensaci più. Soldatini tutti in fila, come canne di bambù. Non si riesce a ritirare l'attenzione.